l'Italia, Gibni l'Italia, Gerusalemme mi dica andaya. Gibni l'Italia, Gibni l'Italia.